0: ricorderà sì.
1: E che volta pensare?
2: A che vengono giù?
3: A che vengono chi?
2: A che me lo vengono?
3: A che merda tu mi?
2: Guardate come un po'!
3: Però se sei a te!
1: Si acabò la questione!
2: A che vengono giù?